comincerei se cominciassi prima lei. Chissà, forse il coraggio ce l'avrei. Da solo mai il primo passo compierei. Se mi invitasse cercherei di trovare

non può pretendere più di così. Lei resta lì, stupida, ad aspettare di trovar la forza di dirmi sì. Ma un bel giorno lo so, come al solito,